Anche Olla, Anna lo vale come meglio lei, Anna lo vale come meglio lei. Ike only, oh, in Holly, oh, honey, honey, honey.